0: Joe Cervis, Ballade. Une errance mélancolique au cœur de la bande originale composée par Paolo Fresu pour le film Sette Ottavi en 2007. Le début des années 2000, période active également du chanteur piémontais Gian Maria Testa qui faisait encore entendre son timbre rugueux à l'époque sur des textes engagés. Ici, il déterre un arlequin qu'il appelle l'Allichino. L'Allichino sorti des couche de l'enfer, des cercles de l'enfer de Dante pour venir punir, je cite, ceux qui ont fraudé pour le pouvoir, ceux qui jouent au parrain et ceux qui ont volé sans avoir à le faire.
1: Non sono re dei saltimbanchi, vengo dal buio più lontano, dei vostri sogni mal sognati. Sono gran maestro ciambellano e porto una maschera sottile, più nera della pece del peccato, e porto dagli inferi la voce dello spergiuro e del dannato. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. Io sono l'Alichin dei male branche, già della quinta bolge i punitori, con rubicante l'orrido cagnazzo, teniamo giù la testa ai barattieri, la testa gli teniamo nel catrame, bollente si è di fiamme, che vergogna a chi ha frodato gli altri per potere, a chi ha rubato senza aver bisogno. Non mi chiamate servitore, che non sono a soldo di nessuno. Da dove vengo io non c'è padrone, e chi fa il padre eterno vaffanculo. E non mi chiamate servitore, che non sono a soldo di nessuno. Da dove vengo io non c'è padrone, e chi fa il padre eterno vaffanculo. Fa il padre eterno vaffanculo, e chi fa il padre eterno vaffanculo.
0: L'Allichino, c'est un souvenir du poète, chanteur, guitariste Gian Maria Testa. Le Brassens de la chanson italienne, c'est assez tentant de le qualifier ainsi. Gian Maria Testa, décédé dans son village du Piémont au nord de l'Italie en 2016.